bellissimo, please. From La Habana, Cuba, on the piano, anche voi.

0: euro.
1: Hai tiri di trauma, moja.
2: Come on.
0: Hai tiri tiri tiri tiri trauma. Hai tiri tiri tiri tiri trauma. Hai tiri tiri tiri tiri trauma. Hai tiri tiri tiri tiri trauma. Hai tiri tiri tiri tiri trauma.
1: Dahida.
0: Hai tiri tiri tiri tiri trauma. Hai tiri tiri tiri tiri trauma. Hai tiri tiri tiri tiri trauma.
1: Suena la sirena.
0: Patearon la puerta.